0: e il palazzo già formì con lampi, lanterne, i servi, i soldati, udito canta il morro del tempio verde, persino nel tindì c'è il ciabatte di Pechino.
1: Dite trombe altro che pace, a inizio la cerimonia.